Mamma mia, mi se meglio ya mi ne rimoia. Na ye yi, rimpa be. Mamma mia, mi se meglio ya mi ne rimoia.

na mini wo be kase onya mi suo na mini wo be kase onya mi suo afetia mukademika declare say my father